0: go go pala le nalango ba se kama. Vambi ba tuni go ba di kanye ba di eningi kama di go go pala Louise
1: kama.
0: Vambi ba nyama eni go uta isuti shuru ni di kama la go go pala tanofe
1: kama.
0: Zimbizindanga ni kukanda nyisikandi eni ni di kama la go go pala lina lango basi
1: kama.
0: Maputo ne ni kukanda nyisikandi eni ni di kama la go go pala lina lango basi
1: kama.
0: Vambi vathu ni kuvatika.